0: foto che pesemmo. Se la caccia noi le faccio, tu glielo sapemmo. Doble testi, chiama i palla, chiama la testa, le chiama col minuto, tre prima la casa falda e freno. Se muovo, sciù, ma fama che io ti rimie. Parla vite, dimmi, dimmi, beba, con tutte la fans. Chievo la sinta, la pinta, dormite la copi. E seguimo fracchietta della faccia velo chi.
1: Dannate il rator come tierno, l'esclavo col miglio si cuerno. Mi llevo la copa a casa con 15, i sus lacrimas te recuerdo.
0: Sono una maraviglia, che vecchia, che vecchia. Gioco a tocco, tocco, tocco, tocco, tocco, tocco, tocco, tocco, tocco, tocco, tocco, tocco, tocco, tocco, tocco, tocco, tocco, tocco, tocco, tocco, tocco, tocco, tocco, tocco, tocco, tocco, tocco, tocco, tocco, tocco, tocco, tocco, tocco, tocco, tocco, tocco, tocco, tocco, tocco, tocco, tocco, tocco, tocco, tocco, tocco, tocco, tocco, tocco, tocco, tocco, tocco, tocco, tocco, tocco, tocco, tocco, tocco, tocco, tocco, tocco, tocco, tocco, tocco, tocco, tocco, tocco, tocco, tocco, tocco, tocco, tocco, tocco, tocco, tocco, tocco, tocco, tocco, tocco, tocco, tocco, tocco, tocco, tocco, tocco, tocco, tocco, toc